traditor, traditor, traditor. Con dolci accenti, ciel attenti, le menzogne del tuo cor. Con dolci accenti, ciel attenti, le menzogne del tuo cor. Le menzogne del tuo cor. Traditor, traditor, traditor, traditor. Traditor.